0: lei, Merry Christmas, sono singoli di Catena.
1: Imagine Merry Christmas, we need you guys, please.